Alléluia. Indire mo mai bisenese. Hein? Alléluia. Yiter chambe kirabuga ko.